la fama che poi ha fatto una mia buona smoke, insomma è questa a fare io fare io so se ti do un po' in questo le blue bottle yeah have it purple